0: sono le 2:03.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: è Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Tuttavia ci sono buone probabilità per il futuro, quindi voto 7. Toro, Marte, sempre nel segno, favorisce la determinazione, utile per raggiungere i vostri obiettivi quasi senza faticare. Bene il lavoro, nel pomeriggio la luna positiva renderà meno nervosi i rapporti affettivi, quindi voto 7+. Gemelli, la mattinata sarà la parte migliore di oggi, visto che potrete contare sul sostegno della luna. In seguito cercate di non perdere la concentrazione. 8- è il vostro voto. Cancro, Mercurio e Giove nel segno vi rendono disinvolti negli affari e con il passare delle ore la luna, guardandovi benevolmente, favorirà un costruttivo dialogo familiare. Voto 8. Leone, sostenuti dalla luna nel segno, vivrete una buona mattinata per il lavoro e anche la vita affettiva ne trarrà benefici nonostante i probabili disturbi di Marte ostile. Voto 7+. Vergine, le vostre prospettive sono in costante crescita grazie ad alcune stelle amiche. L'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi donerà intuizioni interessanti da utilizzare anche in chiave futura. Voto 8. Bilancia, la quadratura di Mercurio potrebbe anche oggi mettervi in difficoltà negli affari o in questioni che riguardano il patrimonio, quindi siate cauti e riflessivi. Bene in compenso la vita affettiva, il voto è 7. Scorpione, le stelle amiche, ovvero Mercurio e Giove, rendono il vostro impegno prolifico in ambito professionale, ma cercate di dedicarvi di più e meglio ai rapporti familiari che, grazie allo spostamento della luna in un segno congeniale, potrebbero essere meno tesi. Voto 7. Sagittario, la luna oggi vi mostrerà due volti ed una mattinata ricca di possibilità seguirà un pomeriggio non del tutto dinamico. Voto 8-. Capricorno, cercate di spendere le vostre molte energie in modo mirato, così da non sprecarle. Serata per lo svago o il relax con il voto 7. Acquario, la sfera affettiva vi procura qualche problema che però non dovrà distrarvi dagli obiettivi che gli affari hanno in serbo per voi. Rifletteteci con il voto 7. Pesci, sarà importante oggi non perdere la concentrazione, dal momento che nel corso delle ore potreste subire i capricci della luna dissonante. Siate vigili ed energici e voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Antiamore in Ecca, Radio Padova, 9:20, buona mattinata. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est e vi daremo anche qualche notizia stranissima in merito ai mondiali di calcio.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Rallentamenti poi sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Su tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato un veicolo incidentato tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza autostrada del Brennero, code per un incidente tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Delia e Fiat 131 a Radio Padova, Rum e Cioccolata a 9:30. Adesso parliamo di mondiali, non di calcio in senso stretto, ma di tutto quello che ci ruota intorno, perché ci sono delle notizie che a noi italiani fanno sorridere. Ad esempio, un telecronista turco ha scambiato per 4 minuti durante la telecronaca l'Iran con la Nuova Zelanda e è stato sospeso fino a fine mondiali. Insomma, in Turchia da questo punto di vista non scherzano. Mentre una TV americana ha dovuto spiegare che Messi non gioca con la nazionale americana perché è argentino. Cosa era successo? I tifosi dell'Inter Miami, che è la sua squadra di club dove gioca negli Stati Uniti, non avevano capito perché non giocasse con gli USA. Hanno detto: ma come, quello gioca da noi, non gioca per la nostra nazionale? Hanno dovuto spiegargli come funziona il concetto delle nazionalità. Infine ce n'è un'altra che fa veramente riflettere su quello che è l'atteggiamento degli americani rispetto al calcio, al soccer come lo chiamano loro, perché durante le partite si vedono che ci sono delle zone, degli stadi che sono vuote. Allora qualcuno ha pensato che non avessero venduto biglietti. La FIFA ha risposto che i biglietti sono stati venduti, ma spesso le persone che vanno a vedere queste partite a causa del caldo oppure dei centri commerciali annessi agli stadi preferiscono farsi un giretto al centro commerciale, al ristorante, approfittando del biglietto. Magari si guardano solamente 5-10 minuti di partita e poi si godono il resto della giornata in altra maniera. Questo proprio per darvi un'idea: dalle nostre parti una cosa del genere non potrebbe mai accadere, perché abbiamo una mentalità che si basa molto sul tifo, sulla passione per la squadra, e quindi dal primo all'ultimo minuto la vogliamo vedere. Insomma, è un atteggiamento diverso. Se questa notizia fosse veramente confermata, come sta arrivando da più parti, effettivamente insomma ci farebbe capire che gli Stati Uniti, per quanto riguarda lo sport in generale, ma anche per quanto riguarda il calcio in particolare, sono veramente un altro mondo, un altro atteggiamento. Buona mattinata, benvenuti. Radio Padova suona musica nuova con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

Baby K e Giusy Ferreri insieme a Roma Bangkok su Radio Padova. Sono le 9:37. Buona giornata, bentrovati con la nostra musica. Il ritmo dell'estate, ci sono successi da scoprire, ci terranno compagnia per le prossime settimane. Questo è di Maninni, si intitola Adesso, ciao bella. Lo sai che ci

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Che affa, che affa, che fa? Dai, chi la soluzione ha?
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

Siamo su Nel Corazon, Gigi D'Alessio, Radio Padova, ritmo italiano, in questo caso anche il ritmo dell'estate, alle 9.56. Buona mattinata. Tra poco, come ogni ora, rigorosamente in diretta, ci saranno le ultime notizie, ma adesso c'è anche la nuova canzone di Raf, si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: News.
1: Ucraina, Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv, la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Uno dei capolavori della musica italiana, Umberto Tozzi, Io camminerò, a Radio Padova alle 10:08. Buona giornata da Luca Lazzari. C'è più musica su Radio Padova. Tre dischi italiani di fila, adesso la prima è di Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: me.
1: Ho adorato e continuo ad adorare questa parte finale della canzone di Neffa. Prima di andare via era il 2003 e adesso, proprio in virtù del fatto che continuiamo ad augurarvi il nostro buongiorno, se volete mandarci anche solamente un ciao, 328 319 8000. Intanto The Colors, Rolling Stones.

0: Dicono che sia pazza, invece molto molto furba, Arisa, che finalmente si è riappropriata della zona riflettori dello spettacolo italiano Una voce straordinaria. Lei alle 13:23 minuti, un momento dedicato ai consigli, ma state pronti perché subito dopo altra canzone chicca per voi datata 1976 che meriterà sicuramente alzare il volume.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Mansion, Adriano Celentano, era il 1976, un rock and roll assolutamente nel senso più stretto del termine, canzone che ci ha portati alle 13:30 minuti in questo momento. Allora, volevo parlarvi di questa espressione tutta italiana che ha delle origini piuttosto antiche, dell'antica Roma addirittura, cioè fare un buco nell'acqua, poetica poi tra l'altro come espressione, perché effettivamente sappiamo tutti che se immergiamo di colpo il pugno magari o la mano nell'acqua, questa poi quando togliamo la mano si ricompone e non lascia segno. La bellezza inestimabile della nostra lingua risiede anche nella sua capacità di declinare uno stesso concetto in varie forme, creando una rete di metafore che affondano le radici nella vita contadina, domestica e nella saggezza popolare. Fare un buco nell'acqua, infatti, non è l'unica espressione pittoresca che utilizziamo per indicare una fatica sprecata. Gli antichi romani, pensate, usavano un'espressione molto simile dal sapore rurale che è arrivata intatta fino a noi, cioè pestare l'acqua nel mortaio. Si usa un po' meno da noi nel nord, però insomma da lì praticamente arriva. E anche in questo caso l'azione di usare il pestello, che normalmente serve a frantumare e amalgamare delle sostanze solide, dure e resistenti tipo le spezie e le erbe, risulta completamente ridicola e inefficace se applicata a un liquido. Quindi pestare l'acqua nel mortaio e fare un buco nell'acqua hanno appunto queste origini. Devo dire che mi è piaciuta molto questa cosa, ho voluto condividerla con voi visto che insomma siamo tutti quanti accomunati da questa radio meravigliosa che si chiama Radio Padova Ritmo Italiano. A proposito di cose meravigliose, godiamoci insieme questa canzone di Cesare Cremonini per tutte le persone che sono in movimento, e per, appunto, si intitola Buon Viaggio, viaggio da fare tutti insieme.

Ogni tanto penso a te, Laura Pausini. In realtà il titolo è Resta in ascolto. Con questa canzone ovviamente ci ha accompagnati anche a incontrare un duetto molto ma molto bello ancora, una canzone che ha un annetto, Irama ed Elodie insieme per Ex.

0: ex Irama ed Elodie insieme alle 13:41 minuti puntualissime. Arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, canzoni che ascolteremo insieme.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAEG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Gli Zero Assoluto, che molto ci hanno fatto sognare, un duo assolutamente poetico che è arrivato a conclusione delle bellissime di oggi con Sei parte di me, questa canzone che era datata 2006. Si conclude il Ciao Cree, io vi auguro un fine settimana meraviglioso sempre in compagnia di Radio Padova con Il Ritmo Italiano che vi accende, Rocco Hunt, la nuova canzone, La più bella del mondo, e a breve il Made in Italy con Maurizio Modica.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
7: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
6: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Difficilmente il ragazzo sbaglia un colpo. Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:06, comincia qui il nostro appuntamento di oggi, venerdì, giornata di preludio al fine settimana. Ben trovati da Maurizio Modica, noi cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Delia.
1: Tre canzoni in fila.

0: altro che l'uso.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra!
8: Che figata!
9: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tommy era Vacci Piano nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Per un attimo Bar dello Sport, apriamo la parentesi dedicata ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Tra l'altro quest'ultimo, proprio il Messico, è la prima squadra a guadagnarsi il passaggio del turno avendo battuto la Corea per 1-0. Il programma di oggi prevede alle 21 Stati Uniti e Australia, poi notte piuttosto intensa, a mezzanotte Scozia-Marocco. Torna in campo il Brasile di Carletto Ancelotti, che deve fare qualcosa di più, contro Haiti alle 2:30 della notte. Alle 5 del mattino si gioca Turchia-Paraguay e poi il fine settimana sarà incredibilmente ricco di match ai mondiali 2026. 16:33, come va? Spero per voi che tutto stia procedendo piuttosto bene. Sentiamo Biagio Antonacci nei prossimi minuti, la sua nuova canzone, quella che si intitola You and Me.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Radio Padova Meteo.
17: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Padova, da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Un campo di alta pressione di matrice subtropicale interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale, provocando un'ondata di calore che coinvolge anche il nord Italia. Infatti nel fine settimana avremo ancora condizioni di stabilità e sole prevalente sul Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, con qualche isolato temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, ma la nota saliente sarà il caldo, che sarà sempre piuttosto intenso, con picchi anche di 35-37 gradi localmente sulle pianure più interne, mentre lungo la costa non andremo oltre i 30-32 gradi, ma qui con afa che si farà sentire specie dopo il tramonto. La tendenza vedrà una situazione di stabilità che tenderà a prolungarsi anche nel corso della prossima settimana, ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
16: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Come se non fosse stato mai amore, canzone ad alto tasso glicemico, era Laura Pausini su Radio Padova, Ritmo Italiano, l'ultima delle bellissime a 6 minuti dalle 17. Noi arriviamo così ai saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento anche in pieno fine settimana. Ci sentiremo domenica mattina a partire dalle 7 per Buongiorno Amici nella versione domenicale, ma già anche domani in tarda mattinata a partire dalle 11. Voi cercate di trascorrere un sereno fine settimana e un bel pomeriggio per oggi. Per quel che ne rimane, tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera con Si Viaggiare. Ora Malika Ayane, una possibilità.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ha segnato al Messico il primo pass per i sedicesimi, il Mondiale propone oggi 4 gare del secondo turno dei gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna, l'ufficialità dopo il via libera della federazione tedesca che consentirà al tecnico di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto, alle 21 Savona Brescia, alle 21.30 Posillipo Prorecco, squadra in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie, un successo garantirebbe il pass per la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Clara e San Giovanni, si sente che l'estate è decisamente nell'aria, un po' di bossa, un po' di samba. Le ragazze, siete su Radio Padova alle 17:07. Buon pomeriggio e buon venerdì. Sono Franco Ghirardello con voi anche oggi. Si viaggiare fino alle ore 20, fino al momento dell'aperitivo che faremo anche oggi insieme, accompagnandolo con l'ottima musica. La prossima canzone è di Jovanotti, ci sentiamo Occhi a Cuore. Voi siete su Radio Padova.

0: sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate. Guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: La disco italiana by Radio.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con code tra Verona Est e Soave nella stessa direzione. Sulla 34 Villesse-Gorizia viene segnalato un incidente tra Gradisca e l'autoporto di Gorizia in direzione di quest'ultima. Al momento non vengono segnalati disagi. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste.

0: Trieste tratterrà gli il bivio per la 27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: le canzoni che ami?
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando.
3: Radio Padova.

0: sono le 22 e 3 minuti. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Padova, stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.